0: e non me entrano e si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che m'entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.

equipaggio, bisogna visorare i cammini. Fora da chi subito, compadrito, su. Baracca, muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca, muchacho, sei